per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.